You just listened to the new entry of this week, La Niña, with the song Niente più. No, never again, no, no more, in Neapolitan dialect. We're gonna discover a little bit of her story as a musician. So her real name is Carola Moccia. And è una di quelle artiste che appena l'ascolti capisci subito che ha qualcosa di diverso. Dopo una prima esperienza nel progetto elettronico Yombe, ha scelto di, da cui si sente un pochino in questa canzone, ci sono sentiti le influenze, ha scelto di seguire una strada però un po' tutta sua, costruendo un mondo musicale che mescola tradizione napoletana con sonorità moderne e una scrittura molto intensa e personale. So La Niña, her debut as a musician was in a duo called Yombe. I played them before for you. It's an electronic duo which I really enjoyed, and I was wondering where did they go, and now I found out. Well, she decided to start her solo career with her name La Niña. Fino dai suoi primi lavori si è distinta per la scelta di cantare spesso in napoletano e per la capacità di mescolare folk, elettronica, pop e sonorità molto mediterranee che sentirete nelle prossime canzoni. Nel 2021 ha pubblicato l'EP Eden, un primo assaggio del suo universo musicale, e poi nel 2023 dall'album Vanitas, che contiene brani come Croce, Salomè, Arachiri, canzoni che mettono in luce una scrittura intensa e una forte ricerca artistica. Poi nel 2025 è arrivato La Furesta, è l'album che la consacra definitivamente e che la riporta ancora di più verso le sue radici musicali. È un disco molto ricco di immagini, di spiritualità, tradizione, la forza delle donne. Però prima di andare ad ascoltare qualcosa da quell'album, ve ne suono una dall'album, dall'EP Eden. Questa si chiama 00.00. So, in 2021, La Niña published her first EP as a solo artist after her experience with Yombe, and the EP was called Eden. From that EP, I'm about to play for you a track called 00.00. La Niña on That's Amore.

That was 00.00 of the new entry of this week. This artist is from Naples, and you can hear on the lyrics she loves singing in Neapolitan dialect. Her name is La Nina. So she started in an electronic duo called Yomba, and you can still feel the electronic music in her flavor in the earliest songs. But then she became more, she started introducing more traditional sounds from the south of Italy. In fact, in 2025, we have the album Foresta, which means forest. And then you can start hear, you know, the sounds of maple, more like Taranta and Pizzica sound. And also the songs become very rich with images and spirituality, and is a celebration of the strength of women. Infatti troviamo in questo album la potentissima canzone Figlia da Tempesta, una canzone che a me fa venire i brividi ogni volta che l'ascolto, anche se l'ho ascoltata mille volte già. E parla di resilienza, di appartenenza e della capacità di affrontare senza perdere la propria identità tutte le difficoltà come donna. È uno di quei brani che colpiscono subito fin dal primo ascolto, ti entrano sotto pelle, rimangono anche dopo non tanto tempo, e rappresenta proprio il mondo artistico della Nina. Nel 2026, quindi quest'anno, è iniziato un nuovo capitolo per la Nina, a luglio, quindi da poco è uscito Rare Che, il suo primo singolo con Sugar Music, e il brano prende ispirazioni dall'immagine delle radici dei fiori per raccontare la memoria, ma anche le origini e tutto ciò che continua a vivere anche quando non si vede. Musicalmente continua a esplorare il suo universo sonoro, mescola sempre tamuriata, sonorità mediterranee, influenze medio orientali, dimostrando ancora una volta quanto sia capace di guardare al futuro, però senza perdere il legame con la sua terra. Nel frattempo è anche impegnato in un tour estivo che la sta portando sui palchi dei principali festival italiani ed europei, confermando così, insomma, in questo momento molto speciale che sta vivendo nella sua carriera. This year, just a few days ago, La Nina published another single called Rare Che, always connecting Mediterranean sound and traditional music like tamuriata with more modern electronic pop sounds. And you can hear from the next two songs that there's this change from just electronic to this very powerful Mediterranean traditional sound. And we're gonna listen to a couple of songs that have this flavor. One is Guaparia, and the other one is a very, very powerful song called Figlia da Tempesta. It's a song that talks about resilience of women and the strength, and how we can be considered nothing and demanding, and we have to endure. You know, some countries are more lucky than others, but in many countries, women still have to endure a lot of, inequality. So, and submission, and yeah, just being considered sometimes lesser than anymore. So this is my dedication to all the women that are suffering out there. Hopefully we're going to have a brighter future for all present and future girls that are going to become women. So this is La Nina with Guaparia, and after that, Figlia da Tempesta, Daughter of the Storm.